Sì, chissà sogno, io chissà sogno, e odò. Vana paesa uzza sciarca, e chissà palotà, chissà sogno.